0: me la mague lo soleu per soleta companhia.
1: Les cigales cantent plus.

de montagne o d'alpe per nos accisar. Non fai in veire de giuppo de gus per non fai reclinar. Non fai in veire de grossa verù per mai nos embarcar. Non fai in veire